0: WRN Radio, your musical companion.
1: Grande mela è un codice muto, tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq, bianca neve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro,

la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: Kelly, Rakim, Wonders.
1: VRN Radio, più l'ascolti.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

Michele dice che questo non è il suo paese, anche se è il nostro paese, lui dice questo non è il mio paese. Facciamo finta che questa è la prima volta che scrivo una

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
4: Sono le 4.
5: URN Radio.
6: You're listening to WRN Radio.

0: radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Nuova, vedo snus. È la mia bolla che diventa glu. È un occhio nero che diventa blu.
2: Stop.

0: se volevo questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.
1: Io volevo giocare a basket. Sto sbuffando Casper. Spero non passi nei Ghostbusters.
2: Giù, giù, giù.

0: mi ha insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.
1: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
2: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
3: Spot!
4: Che stai facendo?
5: Niente.
4: Come niente? Ti stai facendo una canna?
5: E beh?
4: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
5: Sì. E te che ne sai?
4: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
6: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
4: Butta via la droga, non la vita.
7: Sono le 5.
8: URN Radio. The only radio station you'll need. WRN Radio.

0: le braccia di un idiota.
1: VRN, la radio dei numeri uno.
0: Se la vie, she sang to me, je me rappelle, j'étais petit, oh, I was just a little boy.

0: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot.
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
3: Sono le 6:01.
4: VRN Radio.
5: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: QRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 23 settembre. Ariete, la luna in acquario favorisce contatti e nuove idee, ma vi invita a non avere fretta. In amore cercate la complicità del partner. Toro, il passaggio del sole in bilancia vi spinge a rivedere alcune priorità pratiche. In amore, ascoltare l'altro può cambiare la prospettiva. Gemelli, la luna in acquario sostiene la vostra curiosità e crea un clima favorevole a incontri, idee e comunicazioni. In amore si riaccende la complicità e il desiderio. Cancro, il sole entra in bilancia e vi chiede equilibrio nella gestione degli impegni. In amore potreste essere più sensibili del solito. Dite ciò che provate. Leone, la luna in acquario mette in primo piano rapporti e collaborazioni, mentre il sole in bilancia favorisce un confronto. In amore cercate di non imporre i vostri tempi. Vergine, il sole lascia il vostro segno e porta l'attenzione su relazioni, accordi e questioni da condividere. Lasciare spazio all'altro in amore può rendere il rapporto più sereno. Bilancia, il sole entra nel vostro segno e inaugura il vostro nuovo anno astrologico, riportando energia e voglia di ripartire. Nel lavoro potete rimettere al centro le vostre priorità. Scorpione, il cielo vi invita a osservare prima di agire. La luna in acquario favorisce idee utili. In amore, Venere nel vostro segno aumenta la passionalità. Sagittario, la luna in acquario alimenta il desiderio di movimento, il confronto e le novità. In amore, lasciate spazio anche all'imprevisto. Capricorno, il sole in bilancia vi invita a trovare un equilibrio migliore tra ambizioni personali e richieste degli altri. In amore, una concessione può migliorare l'intesa. Acquario, la luna nel vostro segno vi rende protagonisti, accentua intuito, curiosità e desiderio di cambiamento. Il sole in bilancia favorisce contatti e nuove prospettive. Pesci, il sole in bilancia apre una fase nella quale dovrete affrontare con maggiore chiarezza questioni condivise. In amore, Venere favorisce profondità e sincerità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Sono le 7.
0: QRN Radio.

Buongiorno, buongiorno, benvenuti. Ci siamo mercoledì mattina, 23 di settembre, 266esimo giorno dell'anno. 99 giorni sono quelli che mancano per arrivare alla fine del 2026. La nostra giornata invece è appena iniziata.

Vediamo tutto quello che è successo in questa data, 23 di settembre. Partiamo dall'anno 63 avanti Cristo. Nasce a Roma Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto. E non vi do la definizione in latino. Passerà alla storia come Ottaviano o Augusto, primo imperatore romano dal 27 avanti Cristo al 14 dopo Cristo. 1846, l'astronomo francese Le Verrier scopre Nettuno. 1889, Fusajiro Yamauchi fonda la Nintendo. 1943, Seconda Guerra Mondiale, nasce ufficialmente la Repubblica di Salò e proprio in quel giorno Benito Mussolini torna in Italia alla Rocca delle Caminate. 1985, la Camorra assassina a soli 26 anni il giornalista Giancarlo Siani. 2002, nasce Mozilla Firefox versione 0.1. 2011, un team di ricercatori della CERN di Ginevra annuncia nell'ambito dell'esperimento Opera di aver rilevato in un fascio di neutrini una velocità maggiore di quella della luce.

Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie. WRN Radio. The more you hear it, the more

Era il 23 settembre del 2008 quando Google lanciava Android. Dopo aver monopolizzato la ricerca sul web, in quell'anno e in quel giorno Google lanciava la sfida al mondo della telefonia mobile, allora dominato dai colossi Apple e Nokia. I due fondatori presentavano il T-Mobile G1 della taiwanese HTC, primo smartphone a montare il sistema operativo Android. Hey now.

del momento degli auguri. E allora buon compleanno a The Boss, Bruce Springsteen, il boss del rock mondiale, nato nel 1949. Buon compleanno a Julio Iglesias, il Latin lover per eccellenza, nato nel 1943.

0: dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot. Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.

I santi del giorno, la chiesa oggi ricorda Santa Tecla, San Lino Papa e l'amato da molti San Pio da Pietralcina.

0: 23 di settembre, quella di oggi è la giornata internazionale delle lingue dei segni e oggi, anzi questa notte, alle 2.05 si è verificato l'equinozio d'autunno, quindi siamo entrati ufficialmente nell'autunno. Quest'oggi 23, non il 21 come spesso pensiamo, se vogliamo essere precisi, ecco, possiamo dire ufficialmente che siamo in autunno. Vi auguro una buona giornata, ci sentiamo domani mattina.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: URN Previsioni Meteo.
1: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta!
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
2: Pure tu sei scemo!
5: Ma io non fumo!
2: T'ho visto guidare senza casco!
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco!
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente!
7: Sono le 7:59.
0: URN Radio. The Comedy Radio Show.

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon mercoledì. Ciao Alo.
1: Ciao Ale.
0: Hai visto come mi si è proprio calato l'entusiasmo al tuo saluto?
1: Ma infatti hai visto come è uscito il mio? Ciao Ale.
0: Ciao Ale.
1: Perché allora, non mi hai trasmesso entusiasmo?
0: No, scherzo,
1: scherziamo, noi ci vogliamo bene,
0: contentissima
1: ragazzi.
0: Contentissima anche perché oggi torna la nostra Peppia. Vogliamo ricordare a qualcuno che magari si
1: non
0: è scordato o non lo sa chi è Peppia?
1: No, ma ti dico un'altra cosa. Qualcuno potrebbe oggi per la prima volta ascoltare il Comedy Radio Show.
0: Beh, incredibile.
1: E allora tu?
0: Cioè, ci sentono anche su Marte? Qualcuno ancora oggi non ci conosce?
1: Magari qualcuno che non aveva una radio.
0: Giusto.
1: Che ne so, non aveva accesso
0: alle
1: radio.
0: Allora amici, ve lo dico io molto velocemente, Peppia è la nostra intelligenza artificiale, che si chiama Pep-IA,
1: sì.
0: In quanto in realtà è ignorante artificiale, perché? Non perché lei sia realmente ignorante, ma perché tutte queste intelligenze si vantano di fare discorsi forbiti, testi perfetti, lei invece trova sempre l'escamotage per essere un po' ironica e un po' volutamente ignorante.
1: E abbiamo creato praticamente tra virgolette un mostro perché è molto cinica.
0: Fa tutto da
1: è
0: sola.
1: È cinica questa saccenza un po', no?
0: Quindi, e cosa abbiamo chiesto a Peppi oggi?
1: Beh, secondo te? Di spiegarci l'autunno.
0: Certo.
1: Chiaro.
0: E va bene, e allora tra poco andremo a leggere quello che Peppia ci ha raccontato, poi continueremo con abitudini dal passato. Questa è una nuova rubrica che non so se tu insomma ci sei incappato, perché
1: forse qualcosa abbiamo fatto.
0: Mestieri,
1: sì,
0: cose
1: sì,
0: strane dal
1: sì,
0: passato,
1: sì, sì.
0: Parleremo di cucina, non vi dico altro, e poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, frasi per cacciare gli ospiti, molto utili,
1: bello
0: quindi
1: questo.
0: Segnatevele.

0: Ci siamo, andiamo dalla nostra Peppia, la nostra IA, ignoranza artificiale, a cui il nostro Alo oggi ha chiesto che cos'è l'autunno.
1: E Peppia intanto ha esordito dicendo: secondo me non è una stagione, è un bug.
0: Ah, l'autunno? Non ha detto
1: ah,
0: così.
1: L'autunno, certo. All'autunno, cari, e poi aggiunge: ciao umani, sono Peppia, la vostra ignoranza artificiale stagionale. Oggi vi spiego l'autunno, che secondo me non è una stagione, è un errore di sistema che vi compare ogni anno a settembre.
0: Ma tu sei proprio incazzato con l'autunno.
1: Non io, ma
0: dire.
1: Io ho chiesto a Peppia, mica sì, io amo l'autunno, tutto... io adoro. Ah, fermi tu, stop al televoto. Io adoro tutte le stagioni e quindi adoro l'autunno quando arriva l'autunno.
0: Ok.
1: Non sono uno di quelli, ah, mi manca l'estate.
0: Vabbè, però non ti arrabbiare come se t'avessi insultato.
1: Mi fai arrabbiare, mi hai insultato e mi fa male la gamba sinistra.
0: Come se t'avessi detto così. Sei un, che ne so, misogeno, razzista, eccetera, eccetera. Ho detto solo che non ti piace l'autunno. Non è vero? Ritiro, come si dice? Giudice, no?
1: Giudice, ritiro avvocato, tutto, avvocato, notaio.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Filosofi. Allora, per Peppia l'autunno è un messaggio di errore. Temperatura non trovata, foglie in crash, luce insufficiente per funzionare, aggiornamento obbligatorio malinconia 2.0. Quindi secondo Peppia l'autunno è un momento in cui gli umani vanno in modalità risparmio energetico. Ad esempio, le interpretazioni sbagliate che Peppia da ignorante ha sull'autunno, tipo su alcune caratteristiche, tipo le foglie che cadono, non è natura, sono gli alberi che si stanno disinstallando. Bella come immagine. Il vento fresco in realtà è il ventilatore del pianeta che qualcuno ha lasciato acceso.
0: Certo.
1: Bello. La pioggia leggera è il meteo che piange perché l'estate se n'è andata. E quindi è leggera come pioggia.
0: È poetica.
1: Bello, è poetica Peppia. La felpa, amata felpa, torna anche oggi, è la versione beta del cappotto, non è stabile, è vero anche questo.
0: C'è stato un periodo in cui eri in fissa con gli asparagi.
1: Adesso con la felpa, perché l'asparago è primavera, non temere, torneremo. Noi torneremo. Peppia vede le foglie che cadono e tu pensi dirà qualcosa di poetico e invece dice: attenzione, il mondo sta perdendo pezzi, bisogna raccoglierli e reinstallarli. E la trovi che tenta di riattaccare le foglie agli alberi con lo scotch. Peppia poi scopre che l'autunno porta la malinconia. La malinconia anche per i bot e per le intelligenze artificiali.
0: Ah sì, anche lei è malinconica.
1: No? E decide di combatterla. Mm. Come? Accende tutte le luci di casa, mette 3 ventilatori per simulare l'estate,
0: certo.
1: Si presenta con un cappello di paglia, così. Dice: io non riconosco l'autunno, lo ignoro finché non smette. Poi trema e dice: non è freddo, è nostalgia. Quindi tu hai già accettato l'autunno, soprattutto tu Ale, che lo adori. Peppia no, Peppia resiste, Peppia lotta. Peppia sfida il meteo come se fosse un avversario. E quando vede una zucca dice: è un segnale, l'autunno sta cercando di comunicare. E quindi, amici e soprattutto amiche del comedy, ricordate, l'autunno non è una stagione, è un bug. E Peppia non ha ancora fatto l'aggiornamento.
0: Io l'unica cosa adesso che riesco a pensare da questo momento in poi fino a questa sera probabilmente è Peppia col cappello di paglia.
1: Bellissimo, col Panama.

0: Avvertiamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola cortile.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot.
5: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui, per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere, quelli più a rischio e che hanno più bisogno, per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF.

0: abbiamo scoperto che anche Peppia può provare malinconia, che probabilmente ha una passione per i capelli di paglia e che anche lei non adora l'autunno. Andiamo ai messaggi dei nostri amici del comedy dopo che Peppia ci ha spiegato che cos'è l'autunno secondo lei.
1: Certo, con un cappello di paglia, ricordiamo, in testa, di colore. Come te lo immagini questo cappello di
0: color paglia?
1: Di Peppia?
0: Color paglia.
1: Beh, però sai che ci sono quelli più chiari, quelli più scuri.
0: Me lo immagino proprio tutto sgangherato come quello di uno spaventapasseri.
1: Lo sai che anch'io me lo immagino, quello scuro scuretto, sai, la paglia scura un po' più.
0: Ma io non mi immagino Peppia. Che cioè, dobbiamo provare a chiedere a Peppia come si descriverebbe fisicamente.
1: Ma sai, potrei, è vero, parla Peppia che parla di Peppia.
0: Peppia descriviti.
1: Bello, lo dobbiamo, segniamolo, lo facciamo. Ok. Allora, andiamo ai messaggi intanto. Marta scrive, ciao Marta. Ho visto Peppia. Come hai visto Peppia? Scrive.
0: È partita anche
1: ma
0: Marta.
1: Ma cos'è? Ho visto Peppia che cercava di riattaccare le foglie agli alberi con lo scotch. Mio padre ha chiesto se fosse una performance artistica.
0: Ma comunque
1: ho detto che era autunno, che stava crescendo.
0: Che stava crescendo.
1: Sì, Marta, io ti voglio bene.
0: Marta, troppa corda gli dai ad Alo.
1: Sì,
0: no?
1: Dai.
0: Vabbè.
1: Non me lo merito.
0: Che dire?
1: Non mi merito tutta questa corda.
0: Marta,
1: comunque
0: complimenti,
1: grazie.
0: Complimenti Marta. Poi?
1: E poi Alessio, ciao Alessio. Peppia dice che l'autunno è un bug. Ieri ha acceso 3 ventilatori per negare la stagione. Ora ho il raffreddore e lei sostiene che è un aggiornamento non riuscito. Ma oggi siete burloni.
0: Sì, nei nostri simpatici burloni del comedy.
1: Oppure anche loro hanno la

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
13: The Comedy Radio Show.

Bene, superato il capitolo Peppia, tra poco andiamo alla rubrica Abitudini dal passato. Oggi parliamo di cucina, però facciamo un salto indietro di qualche secolo e vi porto nel Rinascimento, non aggiungo altro. A frappè.

0: i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
7: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
8: Diventa anche tu un volontario.
0: Bellissima. Più l'ascolti, più la senti.

0: Abitudini dal passato, torna alla rubrica che ci porta appunto indietro nel tempo. Indietro nel tempo e andiamo al Rinascimento, soprattutto sulle tavole dei più ricchi, dove mangiare non significava soltanto mangiare bene, ma bisognava anche stupire gli ospiti. Praticamente c'era un'abitudine particolare, perché qua c'erano, noi crediamo di no, ma in realtà c'erano un sacco di piatti elaboratissimi, decorazioni spettacolari, cibi che potevano essere addirittura dorati o argentati.
1: Prima di, come si chiama lui, quello del sale, che fa tutto la bistecca dorata.
0: Esatto, e adesso secondo te, no? Cioè, cibi dorati o argentati, non è che ci avevano, come si chiamano quelle gelatine commestibili di oggi? Non penso proprio, ci mettevano realmente questi elementi chimici, cioè potevi morire, credo.
1: Ecco perché si moriva giovani nel Rinascimento.
0: Capito. In alcuni grandi banchetti si utilizzavano, pensa qua, foglie d'oro e d'argento per ricoprire, quindi decorare, sì, tutte queste pietanze, e carne, pesce, dolci, se eri abbastanza ricco, venivano, diciamo, messi, venivano fatte delle composizioni, messi uno sopra l'altro, insomma più il banchetto era
1: una roba,
0: come dire,
1: me li sto immaginando
0: voluminoso,
1: tutto colorato, esatto, tutto illuminato,
0: non so,
1: tutto sfarzoso.
0: Mi viene in mente la Reggia di Versailles.
1: Beh sì, una roba sfarzosa.
0: I banchetti erano una dimostrazione di potere, in poche parole, ok? Quindi più era spettacolare e quindi più quello che portavi a tavola era di grande quantità e messo
1: pomposo,
0: bravo, più mostravi agli ospiti quanto potevi. È un po' come il Rolex oggi, quando c'hai il Rolex
1: che fai posto, vedere che hai l'orologio, esatto, che hai il macchinone.
0: Flexavano i banchetti, sì, in poche parole. Quindi noi oggi magari fotografiamo il piatto e lo mettiamo su Instagram, sì, ma invece nel Rinascimento non lo so, forse avrebbero risposto sì, carino, però perché non ci hai messo una foglia d'oro sopra? Cioè non sei nessuno, no? Se non c'hai il pesce dorato. Oddio. Senza,
1: detta così. Detta così.
0: Chiudete il microfono.
1: Non hai potere, no, se non hai il pesce dorato. Ecco, grazie.

0: le 8 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Trump infuoca l'81esima assemblea generale dell'ONU, presenti leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente degli Stati Uniti ha rivendicato successi senza precedenti della sua amministrazione in campo economico e in politica estera, rivendicando tutte le crisi internazionali aperte. Le parole più dure sono state per l'Iran. Nicola De Muro.
3: Non ha tradito le attese Trump, un discorso infuocato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, toccati i suoi temi classici, i propri successi, gli affondi all'ONU e al multilateralismo, minacce a Cuba, descritta come nazione fallita destinata alla libertà, insulti alla Corte Penale Internazionale definita una banda di teppisti e poi l'annuncio di due basi USA in Groenlandia, con l'accordo poi effettivamente firmato dopo l'assemblea con la Danimarca. Ancora la richiesta a Putin di porre fine alla guerra in Ucraina. Ma il nucleo dell'intervento è stato il pugno di ferro contro Teheran. La mia posizione è molto semplice: al primo sponsor mondiale del terrore non consentirò di possedere l'arma nucleare. Pur senza chiudere la porta a un colloquio con il presidente iraniano Pezeshkian a New York, Trump ha definito fallimentare la diplomazia ONU, sostenendo che per una vera stabilità sono inutili le parole vuote. Ha poi spiazzato la platea dichiarando: devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno, ma forse dopo le nostre elezioni di metà mandato farò l'accordo, aggiungendo in chiusura: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni di midterm.
2: E l'Iran reagisce alle parole di Trump, pronti a infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari di Teheran. Tuttavia sembrano restare aperti spiragli diplomatici. Axios riferisce di un incontro tra gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner con il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Tra gli altri interventi al Palazzo di Vetro, quelli del segretario generale dell'ONU Guterres, che ha parlato di spettro di pulizia etnica in Cisgiordania, del presidente brasiliano Lula, il Brasile ha detto non è il cortiletto di nessuno, e poi Erdogan, Gaza è il più grande cimitero di bambini del mondo. Quando il Presidente della Repubblica era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, una misura di buon senso. Mi pare sia giusto portarla avanti. Lo ha detto la Premier Meloni commentando le parole di Mattarella, che lunedì ad Amatrice aveva detto: la scuola aiuta a non formare ghetti. Tirare per la giacca il Presidente della Repubblica cercando di trascinarlo, come ha fatto Meloni, sulla polemica strumentale del giorno è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato. È la replica della segretaria del PD Schlein alle parole della Presidente del Consiglio, quella di Palazzo Chigi, aggiunge la leader Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo, lo certifica l'Istat, che ha confermato per il 2025 il rapporto deficit-PIL al 3,1%, un decimale sopra il consentito da Bruxelles. Giudizi diversi dal mondo politico, il meloniano Rampelli e il 5 Stelle Conte.
4: Io penso che l'Unione Europea abbia comunque dimostrato tutte le sue latenze e i suoi difetti di fabbricazione, su cui dovremmo lavorare per riformare l'Europa, perché un conto è dire che c'è una procedura di infrazione dovuta a uno scostamento importante e altro conto invece è verificare che una nazione entra con l'8,1% e dopo soli 4 anni sta al 3,079.
5: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio. Prendiamo 13 miliardi e mezzo dal ponte sullo stretto, prendiamo gli extra profitti alle aziende energetiche, contrastiamo fortemente la speculazione finanziaria e ancora prendiamo e recuperiamo risorse dal riarmo. Quelle sono spese folli.
2: La tragedia di ieri mattina a Torino, dove un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo essere stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Nel pomeriggio il decesso. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato. La nazionale si prepara alle sfide di Nations League nel ritiro di Coverciano, l'esordio con Mancini, tornato alla guida dell'Italia, a Roma venerdì sera con il Belgio. Tra gli esordienti anche il difensore 22enne del Brentford, Kayode, che ripercorre il momento determinante della sua carriera.
6: Ovviamente fare un passaggio da un club professionista come quello della Juventus e poi arrivare a Gozzane è totalmente diverso, ma la verità che c'è è stata che proprio quella mi ha dato la forza di poter tornare a questi livelli e a lottare per raggiungere qualcosa. Quindi l'esperienza a Gozzano, dove ho fatto un campionato di Serie D a 16 anni, mi ha formato veramente veramente tanto. Quindi un consiglio che do anche a molti giovani di non disperarsi se questa cosa succede.
2: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
1: VRN Viabilità.
0: Astral Infomobilità.
7: Un cordiale buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. La situazione del traffico in queste prime ore di mercoledì 23 settembre, primo giorno di autunno. A Roma sul raccordo anulare si sta in coda tra le uscite di Diramazione Roma Sud e Appia. In esterna si rallenta dalla Flaminia alla Cassia Veientana, dall'Aurelia a Pescaccio, poi dalla Prenestina alla Tiburtina. Lunghe code sul tratto urbano della Roma Teramo dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso il centro. Ci spostiamo sulla Roma Fiumicino, prime code all'altezza di via del Cappellaccio, direzione Euro. E traffico intenso sulle consolari in entrata nella capitale. Rallentamenti e code interessano l'Appia da via dei Laghi a Capannelle, la Tiburtina da Sette Camini al raccordo anulare, la Salaria da Villa Spada a via dei Prati Fiscali, la Flaminia e la Cassia rispettivamente da Labaro e dalla Storta, nei due casi fino a via dei Due Ponti, tutto ricordiamo in direzione centro. Infine sulla statale Pontina code a tratti da Pomezia a Castel di Decima direzione raccordo anulare. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.
1: URL Previsioni Meteo.
8: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno. A chi porta la speranza ai dimenticati, a chi ti sostiene nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
9: The Comedy Radio Show.

0: non mi mettere in bocca parole che non ho detto. Io ho detto non sei nessuno se non hai il pesce dorato o la carne argentata sul banchetto.
1: Certo.
0: Ecco.
1: Bene. Quello, ma avevamo capito tutti, non c'era bisogno di questa spiegazione.
0: Era la frase con cui avevamo chiuso poco fa parlando di abitudini strane dal passato, o meglio dal Rinascimento. Andiamo ai messaggi, che è meglio. Francesca ci dice: io già mi lamento quando al ristorante mettono 3 foglioline decorative, immaginatevi se mi arriva direttamente il piatto d'oro. Luca invece scrive: quindi praticamente il Rinascimento aveva già inventato il food Instagram, mancava solo il telefono. Sì, in effetti sì.
1: Beh, cioè, pensa quanti influencer stanno tra virgolette rosicando perché non erano in quell'epoca in cui veramente avrebbero fatto storie a gogo.
0: Però se tu noti anche questa cosa è particolare, perché se una volta più il banchetto era sfarzoso e più era segno di potere,
1: sì,
0: ad oggi invece quando vai in quei banchetti finger food cioè per far vedere che sei sofisticato, cioè le porzioni sono piccole tutto a crudite, è il contrario.
1: Tu vai,
0: no?
1: Infatti che succede? Tu vai in questi eventi
0: e te muori di fame.
1: No, poi vai al Mac.
0: Sì.
1: Per forza, perché devi andare a mangiare qualcosa.
0: Oppure secondo me quelli che ci vanno a panza piena. Te lo
1: sai che
0: io
1: mi è venuto in mente, scusami, una mia amica anni fa si è sposata.
0: Sì.
1: Ha chiamato un wedding planner, tutto quanto, si sono sposati, il ricevimento è stato tutto robine, tipo finger food. Io
0: sì,
1: non ero invitato, però comunque c'era tutto questo, mi ha raccontato finger food, eh. Loro dopo sono andati col vestito da sposa e da sposo al McDonald's.
0: Beh, penso che però abbiano anche pagato per avere, vabbè,
1: capito,
0: sono gusti,
1: vabbè,
0: sono gusti. Concludiamo con Serena che dice: a casa mia altro che foglia d'oro, se vengono ospiti tiriamo fuori il servizio di piatti buono e già ci sentiamo nobili. Ma sì, ma sai che ti dico, ma viva gli arabi che mangiano con le mani.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Manca sempre meno, cari amici del Comedy Radio Show, ad hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, frasi per cacciare gli ospiti che possono tornare utili.
1: Che
0: possono.
1: Un po' si collega all'abitudine del passato di prima.
0: Certo, ma io faccio tutto con la testa, mica collegato. Come te che butto cose a caso, robe così.
1: È come tutto autunno.
0: È come
1: tutto autunno, ma che?

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot.
3: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
4: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
5: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
4: Aiutaci.
3: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
6: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
4: Non è un gioco.
7: The more you feel it.

0: Allora, posso dire hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, frasi o escamotage, se così li vogliamo chiamare, per cacciare gli ospiti, ok? Da sì. casa, quindi quando così, in maniera gentile, si è fatta una certa.
1: Quando magari dicono sto un giorno e al terzo giorno ancora stanno da te.
0: No, oppure anche in una serata.
1: Ah, nella serata. Ah,
0: cena,
1: che hai sonno.
0: Che non se ne vanno. Allora, cominciamo con un grande classico. Vi lascio che fate tardi, se no. Cioè, tu sai che loro faranno tardi, magari
1: certo.
0: non hanno impegni. Poi, sbadigliando. Bene, dai, se serve mi alzo anche in piedi.
1: Ah, bene, sì.
0: Poi, sapete che mia figlia ha preso i pidocchi? Questa funziona sempre, hanno scritto tra parentesi.
1: Sì, sì, sì.
0: Questo cappotto di chi è? Palese, dai.
1: Mi stai mandando via.
0: Sì, così tanto, proprio palese. Va bene, dai, con entrambe le mani sul tavolo. Cioè,
1: sì,
0: proprio,
1: sì,
0: è come
1: sì,
0: quando
1: sì.
0: sei al telefono.
1: Sì,
0: che
1: sì,
0: dici,
1: sì, sì, vabbè.
0: Ciao. Ok, vabbè, vabbè. Poi continuiamo con al sud. Oppure il bimbo ha sonno. Qua però se non c'hai bimbi viene difficile.
1: Perché voi avete figli? No.
0: Fate bambini per cacciare gli ospiti. Poi se fossi a casa vostra ora andrei a casa mia. Questa mi piace molto.
1: Bella.
0: Vi vedo stanchi.
1: Sì.
0: Oppure dai andiamo a letto che loro devono andare via. Al contrario, non è andate via che devo andare a letto.
1: Certo.
0: Poi abbiamo io inizio a sistemare e pulisco attorno alle persone. Questa persona, cioè questa amica del comedy scrive: io inizio a sistemare e pulisco attorno alle persone. Come si fa nei locali?
1: Sì, sì. Che cominciano a alzano la luce.
0: Che brutto, però. Ah, ma la casa non ce l'avete? Questo è molto chiaro.
1: Abbastanza diretto.
0: Sì. Poi se andate via ora non piove. Con la scusa, capito? Meglio che andiate via ora.
1: Perché potrebbe piovere, ma in realtà non piove.
0: Esatto. Io vado a dormire. Voi che fate? Ti immagini uno che si alza, se ne va a dormire e lascia gli ospiti?
1: Una volta l'ha fatto un mio amico.
0: La mia amica lo fa sempre.
1: A casa sua.
0: Una mia amica, quando noi ci troviamo a casa sua, tu la conosci tra l'altro.
1: Ah,
0: è proprio lei.
1: Come no?
0: E noi andiamo a casa sua.
1: Certo.
0: Lei è una certa cemolla.
1: Però posso dire, ha ragione.
0: Sì.
1: Anche il mio amico aveva ragione, perché lui ha avuto sonno. Ha detto
0: state,
1: quando uscite chiudete la porta. Unica cosa.
0: Grazie della vostra visita, mi avete visitato abbastanza.
1: Bella.
0: Poi,
1: questa.
0: A che ora la sveglia domani? Mia nonna dice di solito, di solito noi a quest'ora mangiamo. Poi, sì, questo è quando vengono prima di cena,
1: sì, ancora
0: peggio. È giunta l'ora di fare come Baglioni, anche questo è un grande classico. E poi concludiamo con, non vorrei far sembrare che vi stia cacciando, ma vi sto cacciando.
1: Ma vi sto cacciando, certo.

0: vabbè, caro Alo, si è fatta una certa.
1: Devo andare.
0: Devi andare, devi andare. Dobbiamo.
2: Hai visto, l'ho capito subito.
0: Dobbiamo andare. Comunque ne ho saltata qualcuna perché era finito il tempo a nostra disposizione.
2: Ma perché sono tante.
0: Però fanno sempre molto ridere. Concludiamo ancora con un paio di frasi per cacciare gli ospiti.
2: Vai.
0: Segnatevele prima di salutarci. Abbiamo, volete un altro caffè prima di andare? Questa è
2: bella,
0: molto,
2: questa figa. Sì, ci piace questa.
0: E poi abbiamo, basta mio figlio che quando è stufo prende le giacche degli ospiti e fa ciao, andate a dormire? Diretto, lei usa il bambino.
2: E glielo perdoni perché è un bambino, il bambino si perdona tutto.
0: Certo, e che dire, Alo, vuoi un caffè prima di andare via?
2: Lo sai che, guarda, se è per andare via però ho voglia di un caffè, lo prendo volentieri.
0: Va bene, allora
2: tanto
0: noi
2: stiamo andando.
0: Sì, andiamo.
2: Allora.
0: Basta, giunge al termine il nostro tempo insieme, cari amici, andiamo a prendere il caffè, ma ci sentiamo domani con Alessandro Bisogni.
2: E con Alessandrina Bellotti.
0: Qui al
2: Comedy Radio Show.
0: Ciao.
2: Ciao, lo vuoi un caffè?
0: Sì.
3: WRN, your radio station.

0: sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: 7 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Trump infuoca l'81esima assemblea generale dell'ONU, presenti leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente degli Stati Uniti ha rivendicato successi senza precedenti della sua amministrazione in campo economico e in politica estera, rivendicando tutte le crisi internazionali aperte. Le parole più dure sono state per l'Iran. Nicola De Muro.
3: Non ha tradito le attese Trump, un discorso infuocato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, toccati i suoi temi classici, i propri successi, gli affondi all'ONU e al multilateralismo, minacce a Cuba, descritta come nazione fallita destinata alla libertà, insulti alla Corte Penale Internazionale definita una banda di teppisti e poi l'annuncio di due basi USA in Groenlandia con l'accordo poi effettivamente firmato dopo l'assemblea con la Danimarca. Ancora la richiesta a Putin di porre fine alla guerra in Ucraina. Ma il nucleo dell'intervento è stato il pugno di ferro contro Teheran. La mia posizione è molto semplice. Al primo sponsor mondiale del terrore non consentirò di possedere l'arma nucleare. Pur senza chiudere la porta a un colloquio con il presidente iraniano Pezeshkian a New York, Trump ha definito fallimentare la diplomazia ONU, sostenendo che per una vera stabilità sono inutili le parole vuote. Ha poi spiazzato la platea dichiarando: devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno. Ma forse, dopo le nostre elezioni di metà mandato, farò l'accordo, aggiungendo in chiusura: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni di midterm.
2: E l'Iran reagisce alle parole di Trump, pronti a infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari di Teheran. Tuttavia sembrano restare aperti spiragli diplomatici. Axios riferisce di un incontro tra gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner con il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Tra gli altri interventi al Palazzo di Vetro, quelli del segretario generale dell'ONU Guterres, che ha parlato di spettro di pulizia etnica in Cisgiordania, del presidente brasiliano Lula, il Brasile ha detto non è il cortiletto di nessuno, e poi Erdogan, Gaza è il più grande cimitero di bambini del mondo. Quando il Presidente della Repubblica era Ministro dell'Istruzione redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti. Lo ha detto la Premier Meloni commentando le parole di Mattarella che lunedì ad Amatrice aveva detto la scuola aiuta a non formare ghetti. Tirare per la giacca il Presidente della Repubblica cercando di trascinarlo, come ha fatto Meloni, sulla polemica strumentale del giorno è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato. È la replica della segretaria del PD Schlein alle parole della Presidente del Consiglio, quella di Palazzo Chigi, aggiunge la leader Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo, lo certifica l'Istat, che ha confermato per il 2025 il rapporto deficit-PIL al 3,1%, un decimale sopra il consentito da Bruxelles. Giudizi diversi dal mondo politico, il meloniano Rampelli e il 5 Stelle Conte.
4: Io penso che l'Unione Europea abbia comunque dimostrato tutte le sue latenze e i suoi difetti di fabbricazione, su cui dovremmo lavorare per riformare l'Europa, perché un conto è dire che c'è una procedura di infrazione dovuta a uno scostamento importante e altro conto invece è verificare che una nazione entra con l'8,1% e dopo soli 4 anni sta al 3,079%.
5: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio. Prendiamo 13 miliardi e mezzo dal ponte sullo stretto, prendiamo gli extra profitti alle aziende energetiche, contrastiamo fortemente la speculazione finanziaria e ancora prendiamo e recuperiamo risorse dal riarmo. Quelle sono spese folli.
2: La tragedia di ieri mattina a Torino, dove un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo essere stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Nel pomeriggio il decesso. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato. La nazionale si prepara alle sfide di Nations League nel ritiro di Coverciano, l'esordio con Mancini, tornato alla guida dell'Italia, a Roma venerdì sera con il Belgio. Tra gli esordienti anche il difensore 22enne del Brentford, Kayode, che ripercorre il momento determinante della sua carriera.
0: Ovviamente fare un passaggio da un club professionista come quello della Juventus e poi arrivare a Gozzane è totalmente diverso, ma la verità che c'è è stata che proprio quella mi ha dato la forza di poter tornare a questi livelli e a lottare per raggiungere qualcosa. Quindi l'esperienza a Gozzano, dove ho fatto un campionato di Serie D a 16 anni, mi ha formato veramente veramente tanto. Quindi un consiglio che do anche a molti giovani di non disperarsi se questa cosa succede.
2: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
6: VRN Radio, solo grandi successi.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza. Proteggiamo le nostre imprese.
13: WRN Radio, la tua radio. Yeah.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. In miglioramento la circolazione sulla rete viaria regionale, nello specifico sul raccordo anulare e rallentamenti in interna tra le uscite Pontina e Roma Fiumicino, in esterna dall'Appia alla diramazione Roma Sud. Altri rallentamenti sul tratto urbano della Roma Teramo tra Tor Cervara e Togliatti verso la tangenziale est. Diminuite poi le code anche sulla Roma Fiumicino, ora localizzate tra via della Magliana e via del Cappellaccio verso l'Eur. Le altre notizie: il trasporto ferroviario sulla linea Roma-Pisa proseguono fino al 5 ottobre i lavori di manutenzione programmata a Orte. Gli interventi comportano variazioni, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus per alcuni treni del regionale. Siamo in chiusura ai cantieri sulla Roma-Tarquinia. Chiuso il tratto autostradale compreso tra Civitavecchia Sud e Santa Severa in direzione Roma dalle ore 22 di questa sera alle 6 di domani giovedì 24 settembre per lavori alla segnaletica orizzontale. Attenzione alle deviazioni sul posto. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 11.
3: VRN Radio.
4: VRN, la radio dei numeri 1.

0: RN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Let's go. Sounds good.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: Sono le 11:58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Trump infuoca l'81esima assemblea generale dell'ONU, presenti leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente degli Stati Uniti ha rivendicato successi senza precedenti della sua amministrazione in campo economico e in politica estera, rivendicando tutte le crisi internazionali aperte. Le parole più dure sono state per l'Iran. Nicola De Muro.
3: Non ha tradito le attese Trump, un discorso infuocato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, toccati i suoi temi classici, i propri successi, gli affondi all'ONU e al multilateralismo, minacce a Cuba, descritta come nazione fallita destinata alla libertà, insulti alla Corte Penale Internazionale definita una banda di teppisti e poi l'annuncio di due basi USA in Groenlandia con l'accordo poi effettivamente firmato dopo l'assemblea con la Danimarca. Ancora la richiesta a Putin di porre fine alla guerra in Ucraina. Ma il nucleo dell'intervento è stato il pugno di ferro contro Teheran. La mia posizione è molto semplice. Al primo sponsor mondiale del terrore non consentirò di possedere l'arma nucleare. Pur senza chiudere la porta a un colloquio con il presidente iraniano Pezeshkian a New York, Trump ha definito fallimentare la diplomazia ONU, sostenendo che per una vera stabilità sono inutili le parole vuote. Ha poi spiazzato la platea dichiarando: devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno. Ma forse, dopo le nostre elezioni di metà mandato, farò l'accordo, aggiungendo in chiusura: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni di midterm.
2: E l'Iran reagisce alle parole di Trump, pronti a infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari di Teheran. Tuttavia sembrano restare aperti spiragli diplomatici. Axios riferisce di un incontro tra gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner con il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Tra gli altri interventi al Palazzo di Vetro, quelli del segretario generale dell'ONU Guterres, che ha parlato di spettro di pulizia etnica in Cisgiordania, del presidente brasiliano Lula, il Brasile ha detto non è il cortiletto di nessuno, e poi Erdogan, Gaza è il più grande cimitero di bambini del mondo. Quando il Presidente della Repubblica era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, una misura di buon senso. Mi pare sia giusto portarla avanti. Lo ha detto la Premier Meloni commentando le parole di Mattarella, che lunedì ad Amatrice aveva detto: la scuola aiuta a non formare ghetti. Tirare per la giacca il Presidente della Repubblica cercando di trascinarlo, come ha fatto Meloni, sulla polemica strumentale del giorno è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato. È la replica della segretaria del PD Schlein alle parole della Presidente del Consiglio, quella di Palazzo Chigi, aggiunge la leader Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo, lo certifica l'Istat, che ha confermato per il 2025 il rapporto deficit-PIL al 3,1%, un decimale sopra il consentito da Bruxelles. Giudizi diversi dal mondo politico, il meloniano Rampelli e il 5 Stelle Conte.
4: Io penso che l'Unione Europea abbia comunque dimostrato tutte le sue latenze e i suoi difetti di fabbricazione, su cui dovremmo lavorare per riformare l'Europa, perché un conto è dire che c'è una procedura di infrazione dovuta a uno scostamento importante e altro conto invece è verificare che una nazione entra con l'8,1% e dopo soli 4 anni sta al 3,079.
5: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio. Prendiamo 13 miliardi e mezzo dal ponte sullo stretto, prendiamo gli extra profitti alle aziende energetiche, contrastiamo fortemente la speculazione finanziaria e ancora prendiamo e recuperiamo risorse dal riarmo. Quelle sono spese folli.
2: La tragedia di ieri mattina a Torino, dove un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo essere stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Nel pomeriggio il decesso. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato. La nazionale si prepara alle sfide di Nations League nel ritiro di Coverciano, l'esordio con Mancini, tornato alla guida dell'Italia, a Roma venerdì sera con il Belgio. Tra gli esordienti anche il difensore 22enne del Brentford, Kayode, che ripercorre il momento determinante della sua carriera.
6: Ovviamente fare un passaggio da un club professionista come quello della Juventus e poi arrivare a Gozzano è totalmente diverso, ma la verità che c'è è stata che proprio quella mi ha dato la forza di poter tornare a questi livelli e a lottare per raggiungere qualcosa. Quindi l'esperienza a Gozzano, dove ho fatto un campionato di Serie D a 16 anni, mi ha formato veramente veramente tanto. Quindi un consiglio che do anche a molti giovani di non disperarsi se questa cosa succede.
2: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
7: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: Beta.
1: Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è mercoledì 23 settembre e siamo arrivati a metà della settimana già. Sono Francesca Romana Macri, questo è l'appuntamento improrogabile col programma All'insegna dell'Italia, sì, perché noi dall'inizio alla fine è del nostro bel paese che parliamo. Cominciando subito con l'agenda, compleanni, il proverbio di oggi e tutte quelle date che nella storia hanno segnato il 23 settembre. Poi parleremo di un proverbio. Io ho sempre pensato che si dicesse a caval domato e invece scopriremo perché a caval donato non si deve guardare in bocca. Non solo questo, andremo anche a Bari perché c'è un piatto che ha a che fare con il mondo del crime. Parleremo di spaghetti bruciati o all'assassina. Tutto questo tra pochissimo solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Diamo il via all'appuntamento di oggi, mercoledì 23 di settembre. Sono Francesca Romana Macri e do il bentornato al nostro agendologo pluripremiato. Si scherza, però, insomma, ormai ci siamo quasi arrivati. Bentornato al nostro Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: Iniziamo quindi subito con l'agenda, ovviamente con le date che hanno segnato la storia del nostro paese in questo 23 di settembre.
1: Nel 1907 si apre a Pistoia la prima settimana italiana dei cattolici italiani, appuntamento che andrà avanti fino al 1973, mentre nel 1943 il carabiniere Salvo D'Acquisto si offre volontario in cambio della vita di 22 civili presi in ostaggio dai tedeschi per rappresaglia in seguito a un attentato del giorno precedente. Fucilato a Torre in Pietra vicino Roma, verrà insignito della medaglia d'oro al valor militare. Nel 1951 viene inaugurato il Museo Nazionale d'Abruzzo con sede all'Aquila.
0: Passiamo invece adesso a un po' di compleanni. Chi è nato sotto questa data?
1: Nel 63 avanti Cristo, andiamo un po' indietro, nasce Ottaviano Augusto, primo imperatore romano.
0: Avrebbe fatto 1000+ anni oggi.
1: Anche un pochino di più, insomma, una meno vecchiettino.
0: 1900 qualcosa, non sono brava in matematica però.
1: Nemmeno io. Nel 1952 nasce Massimo Rinaldi, attore e doppiatore. Nel 1967 Cristina Donà, cantautrice. Nel 1971 Fabio Celoni, fumettista. Nel 2004 Niccolò Pisilli, calciatore della S Roma.
0: Ci sono anche degli auguri speciali di buon onomastico che dobbiamo fare oggi.
1: Oggi è San Pio da Pietrelcina, Padre Pio, ovviamente.
0: Guarda, ti dirò una cosa, io mi chiamo Francesca Romana Macri, virgola, Pia, quindi accetto gli auguri, grazie.
1: Auguri, allora. Poi Santi Zaccaria ed Elisabetta, i genitori di Giovanni Battista, San Lino Papa e Santa Rebecca.
0: Ultimo ma non meno importante invece?
1: Il proverbio del giorno recita: di settembre l'uva rende e il fico pende. Questo perché sono due frutti settembrini.
0: E settembre è il loro periodo.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot. Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
3: VRN Radio. Più l'ascolti,

0: Arrivano i vostri messaggi, sono tanti come sempre, ma io voglio subito leggere, visto che abbiamo ricordato che oggi sarebbe stato e ricorre ovviamente l'onomastico per tutte le persone che portano il nome di Pio, di Pietrelcina. Io mi chiamo Francesca Romana Macri, virgola Pia, ma ci è arrivato un messaggio di un Francesco Pio, giusto Fausto?
1: Infatti Francesco
0: omonimo,
1: Pio
0: mi ha rubato il nome, poca originalità.
1: Però è sempre un bel nome. Francesco Pio, sì, sì, dice: oggi è San Padre Pio, al quale devo il mio secondo nome, vista la devozione dei miei nonni nei suoi confronti. Mentre Giovanna ci dice: essendo figlia di un carabiniere, ho sempre avuto una conoscenza molto approfondita della storia di Salvo d'Acquisto, che ora la Chiesa ha dichiarato venerabile.
0: Non solo, ci sono anche tante caserme dell'Arma dei Carabinieri in Italia dedicate proprio a questa grande personalità e a questo grande carabiniere che in passato, come oggi, continua a risplendere nella grandezza delle sue gesta.
2: VRN Cinema.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
8: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni

utilizziamo molto spesso per parlare di regali e per parlare di quando quel regalo che ci è stato fatto non è che ci sia piaciuto tantissimo. Perché, si dice a cavaldonato, non si guarda in bocca tra pochissimo, qui a Verdi, Bianchi e Rossi. E voi avete mai guardato in bocca qualche cavaldonato?

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Stop! I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: momento qui a Verdi Bianchi e Rossi che ci ritagliamo per vedere un po' di proverbi e di modi di dire, perché nella lingua italiana ce ne sono veramente tantissimi e li utilizziamo anche molto spesso. Ancora ciao al nostro Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: Oggi parliamo di un proverbio che io sinceramente, devo dirvelo, ho detto fino a poco tempo fa in maniera sbagliata. Io ho sempre pensato che si dicesse che a caval domato, domato, non si guarda in bocca, e invece è a caval donato che non si guarda in bocca.
1: Infatti a caval donato non si guarda in bocca deriva da una citazione di San Girolamo e sta a significare che non si dovrebbe mai commentare negativamente ciò che viene regalato, anche se proprio non certo di gradimento.
0: A meno che quel regalo non lo faccia il marito o il compagno, dipende poi dai casi, però in quel momento si può fare un piccolo appunto, ecco.
1: Anzi, la devi fare.
0: È costruttivo.
1: Un appunto molto costruttivo. Originariamente, infatti, l'età di un cavallo in passato, fonte di ricchezza per chi lo possedeva, veniva sommariamente stimato in base all'esame della sua dentizione, e più i denti erano sani e giovani e più era il valore dell'animale. Ora, ovviamente, nel corso degli anni non si è più fatta così la stima dell'età, perché ci sono stati altri modi molto più
0: avanzati, diciamo.
1: Però ovviamente questo proverbio, questo modo di dire, è rimasto fino ad oggi.
0: È rimasto ad oggi, lo utilizziamo e non è a caval domato, anche se devo dirvi, il senso ce l'ha lo stesso la frase, però ricordiamoci che a caval donato non si guarda in bocca.
2: Verde.

0: QRN News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Trump infuoca l'81esima assemblea generale dell'ONU, presenti leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente degli Stati Uniti ha rivendicato successi senza precedenti della sua amministrazione in campo economico e in politica estera, rivendicando tutte le crisi internazionali aperte. Le parole più dure sono state per l'Iran. Nicola De Muro.
2: Non ha tradito le attese Trump, un discorso infuocato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, toccati i suoi temi classici, i propri successi, gli affondi all'ONU e al multilateralismo, minacce a Cuba, descritta come nazione fallita destinata alla libertà, insulti alla Corte Penale Internazionale definita una banda di teppisti e poi l'annuncio di due basi USA in Groenlandia con l'accordo poi effettivamente firmato dopo l'assemblea con la Danimarca. Ancora la richiesta a Putin di porre fine alla guerra in Ucraina. Ma il nucleo dell'intervento è stato il pugno di ferro contro Teheran. La mia posizione è molto semplice. Al primo sponsor mondiale del terrore non consentirò di possedere l'arma nucleare. Pur senza chiudere la porta a un colloquio con il presidente iraniano Pezeshkian a New York, Trump ha definito fallimentare la diplomazia ONU, sostenendo che per una vera stabilità sono inutili le parole vuote. Ha poi spiazzato la platea dichiarando: devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno, ma forse dopo le nostre elezioni di metà mandato farò l'accordo, aggiungendo in chiusura: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni di midterm.
1: E l'Iran reagisce alle parole di Trump, pronti a infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari di Teheran. Tuttavia sembrano restare aperti spiragli diplomatici. Axios riferisce di un incontro tra gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner con il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Tra gli altri interventi al Palazzo di Vetro, quelli del segretario generale dell'ONU Guterres, che ha parlato di spettro di pulizia etnica in Cisgiordania, del presidente brasiliano Lula: il Brasile ha detto non è il cortiletto di nessuno. E poi Erdogan: Gaza è il più grande cimitero di bambini del mondo. Quando il Presidente della Repubblica era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, una misura di buon senso. Mi pare sia giusto portarla avanti. Lo ha detto la Premier Meloni commentando le parole di Mattarella, che lunedì ad Amatrice aveva detto: la scuola aiuta a non formare ghetti. Tirare per la giacca il Presidente della Repubblica cercando di trascinarlo, come ha fatto Meloni, sulla polemica strumentale del giorno è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato. È la replica della segretaria del PD Schlein alle parole della Presidente del Consiglio, quella di Palazzo Chigi, aggiunge la leader Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo, lo certifica l'Istat, che ha confermato per il 2025 il rapporto deficit-PIL al 3,1%, un decimale sopra il consentito da Bruxelles. Giudizi diversi dal mondo politico, il meloniano Rampelli e il 5 Stelle Conte.
3: Io penso che l'Unione Europea abbia comunque dimostrato tutte le sue latenze e i suoi difetti di fabbricazione, su cui dovremo lavorare per riformare l'Europa, perché un conto è dire che c'è una procedura di infrazione dovuta a uno scostamento importante e altro conto invece è verificare che una nazione entra con l'8,1% e dopo soli 4 anni sta al 3,079.
4: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio. Prendiamo 13 miliardi e mezzo dal ponte sullo stretto, prendiamo gli extra profitti alle aziende energetiche, contrastiamo fortemente la speculazione finanziaria e ancora prendiamo e recuperiamo risorse dal riarmo. Quelle sono spese folli.
1: La tragedia di ieri mattina a Torino, dove un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo essere stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Nel pomeriggio il decesso. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato. La nazionale si prepara alle sfide di Nations League nel ritiro di Coverciano, l'esordio con Mancini, tornato alla guida dell'Italia, a Roma venerdì sera con il Belgio. Tra gli esordienti anche il difensore 22enne del Brentford, Kayode, che ripercorre il momento determinante della sua carriera.
5: Ovviamente fare un passaggio da un club professionistico come quello della Juventus e poi arrivare a Gozzane è totalmente diverso, ma la verità che c'è è stata che proprio quella mi ha dato la forza di poter tornare a questi livelli e a lottare per raggiungere qualcosa. Quindi l'esperienza a Gozzano, dove ho fatto un campionato di Serie D a 16 anni, mi ha formato veramente veramente tanto. Quindi un consiglio che do anche a molti giovani di non disperarsi se questa cosa succede.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
6: Sono le 13 e 4 minuti.
7: URL Radio.
8: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: condividere un po' di proverbi e di modi di dire, ovviamente perché noi siamo verdi, bianchi e rossi, anche questo fa parte dell'italianità, dell'essere italiani. Abbiamo parlato di un proverbio in particolare: a caval donato non si guarda in bocca. Abbiamo parlato anche del fatto che a volte, spieghiamo brevemente il significato di questo proverbio, che quando riceviamo un regalo non è molto carino fare degli appunti o comunque lamentarsi del regalo che si è ricevuto, ma si deve stare zitti. Io però ho detto che nel caso in cui il regalo, dopo svariati tentativi di regali sbagliati, venga fatto da una persona a noi vicina, ecco lì forse si può fare un piccolo appunto, una piccola nota a margine. Ci sono arrivate anche esperienze di voi che ci raccontate di regali che avete ricevuto dal vostro lui o dalla vostra lei non apprezzati. Però chi ci scrive, Fausto?
1: Ci scrivono Andrea e Marta,
0: che salutiamo. Ciao Andrea, ciao Marta.
1: Andrea dice che quando era piccolo pensava che il proverbio indicasse il nome del cavallo donato e non il gesto di regalare qualcosa a qualcuno.
0: È carino il nome donato per un cavallo. Poi oggi si danno tantissimi nomi di persona agli animali.
1: Invece Marta dice: mi è sempre stato insegnato a non commentare mai anche i regali più brutti ricevuti, ma a volte non ci sono riuscita, tanto erano inguardabili e inutili. Come darti torto, eh?
0: Diciamo che ci mettiamo una bella maschera con un sorriso stampato. Ah, zio, che belli i calzini che mi ha regalato, grazie, apprezzatissimi. Che comunque i calzini sono un regalo molto utile, ce ne sono di peggiori. Sempre.

0: tipo.
1: Forse non salverò il mondo.
2: Forse non salverò l'economia.
1: Forse non salverò tutti gli indifesi.
2: Forse non salverò l'Amazzonia.
3: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
4: Stop!
5: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
6: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

Dai proverbi alla tavola, è questo il viaggio che facciamo noi a Verdi, Bianchi e Rossi, perché voglio portarvi a Bari, Rossi, perché voglio portarvi a Bari e parlarvi di un piatto veramente delizioso per chi ama quello che è spicy, ovvero piccante.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot.
4: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura

0: Siamo nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi e proseguiamo il nostro appuntamento, anzi siamo quasi alle battute finali di questo 23 di settembre e andiamo in tavola assieme a Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E parliamo di un piatto crime, cioè nel senso, mi spiego meglio, un piatto che richiama un po' al mondo delle serie televisive, del mondo crime, ma anche forse un po' al mondo dell'horror, giusto? Parliamo degli spaghetti all'assassina.
1: Gli spaghetti bruciati o all'assassina sono infatti un primo piatto nato negli anni 60 in Puglia e più precisamente nella provincia di Bari. Anziché essere bolliti in pentola, vengono cotti direttamente in padella, meglio se di ghisa, con salsa di pomodoro, abbondante peperoncino e nel frattempo che cuoce viene leggermente risottata con un'aggiunta di acqua.
0: Però scusa, io ho una domanda, ma li abbiamo chiamati anche spaghetti bruciati? Ma come si fanno a bruciare gli spaghetti? Cioè si può fare come cosa, sì?
1: Sì, sì, si può fare, garantisco, li ho assaggiati, sono molto buoni tra l'altro e sono veramente un po' bruciacchiati perché intanto che metti l'acqua e si rapprende tutto il sugo, quelli iniziano a bruciacchiarsi intorno e quindi assumono questo colore un po' scuro.
0: Ok, danno anche magari quell'effetto un po' croccante, un po' crunchy sotto ai denti.
1: Perfettamente, così infatti questo aspetto crunchy, come dici tu, è dovuto anche al tempo che trascorrono in pentola a cuocere. Il nome all'assassina è dovuto al fatto che il cuoco pugliese, vista la straordinaria piccantezza, aveva abbondato molto di peperoncino, veniva scherzosamente definito dai clienti assassino e quindi era un modo un po' scherzoso, ma diciamo che rende molto il fatto, ripeto, li ho assaggiati, sono veramente se fatti ad arte molto piccanti e i critici culinari infatti dicono che per essere fatta bene deve essere bruciata, croccante ed infuocata.
0: Io non ho mai provato questo spaghetto perché non sono una amante del piccante, però vi ripetiamo che per essere un buono spaghetto all'assassina deve essere croccante, bruciata
1: ed infuocata.

0: Siamo arrivati alla fine anche oggi di questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Siamo stati a Bari con gli spaghetti all'assassina. Abbiamo visto perché a caval donato non si guarda in bocca e quindi possiamo dire che ci possiamo salutare. Ringrazio Fausto che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Risolto l'incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra le uscite Colombo e Roma Fiumicino, la circolazione è regolare. Sulla carreggiata esterna si rallenta ma per traffico dall'Ardeatina all'Appia. Cambiamo argomento, gli eventi nella capitale, il quartiere Copedè festeggia i suoi primi 100 anni. Da domani giovedì 24 e fino a domenica 27 settembre la seconda edizione. La manifestazione celebra anche i 160 anni della nascita del progetto. Gino Copedè. Dalle ore 9 di sabato e fino alle 18 di domenica sono interdette al transito veicolare via Brenta nel tratto compreso tra via Tagliamento e piazza Mincio. Divieto di transito anche su via Dora. In chiusura il trasporto ferroviario sulla linea Roma-Pisa proseguono fino al 5 ottobre e i lavori di manutenzione programmata a Orte. Gli interventi comportano variazioni, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus per alcuni treni della regionale. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto. Grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 13 e 58 minuti.
0: VRN Radio.
3: VRN Radio. Bellissima.

0: Se qualcosa è andato storto, se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa? Cosa?
2: Sono le 14 e 58 minuti.
3: VRN Radio. VRN News.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia del lavoro nella notte a Roma, in un cantiere presso il Colosseo muore un operaio di 22 anni, si indaga per omicidio colposo. Ieri i dati INAIL sulle morti sul lavoro, una piaga senza fine. Laura Supino.
5: L'ennesima morte sul lavoro getta una tragica ombra di lutto su uno dei siti archeologici più famosi al mondo, il Colosseo, e coinvolge un cantiere che eseguiva lavori di carattere pubblico. Aveva solo 22 anni Andrea Moretti, originario della provincia di Teramo, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota, morto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i tentativi di rianimarlo, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo, al momento contro ignoti. In segno di lutto, il Parco Archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma dopo le proteste della CGIL, il ministro della Cultura Giuli ha disposto la chiusura dell'intero monumento. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, le sue parole di cordoglio, profondo dolore è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più. Solo ieri la relazione annuale dell'INAIL sugli infortuni 2025, 1189 i morti sul posto di lavoro, in calo del 3%, ma pur sempre un livello inaccettabile, ben 3 decessi al giorno.
4: Dopo l'acceso intervento di Trump di ieri, oggi al Palazzo di Vetro dell'ONU, molto attesi gli interventi dei presidenti di Iran e di Ucraina. A margine dell'Assemblea Generale, ieri e oggi contatti diplomatici, ma pochi i progressi per una soluzione negoziale dei due conflitti, uno nel Medio Oriente, l'altro in Europa. Nicola De Muro.
6: Ieri al Palazzo di Vetro dell'ONU il funambolico intervento di Donald Trump, praticamente contro tutti, ha catturato le attenzioni globali. Oggi, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, protagonisti saranno i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui il leader argentino Milei e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Ieri Donald Trump non aveva escluso un faccia a faccia con Pezeshkian a margine dell'Assemblea per trovare una clamorosa intesa negoziale con l'Iran, ma al contempo aveva attaccato frontalmente la Repubblica Islamica. Devo decidere, aveva detto Trump, se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro, che sono disperati e vogliono l'accordo dopo le nostre elezioni midterm. Parole che avevano spinto la delegazione iraniana a uscire dalla sala dell'assemblea, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. Oggi nel pomeriggio italiano previsto l'intervento di Zelensky, che ieri ha avuto un faccia a faccia con lo stesso Trump, ma a gelare le speranze di una possibile soluzione diplomatica al conflitto in Ucraina arriva il commento del Cremlino: non ci sono i presupposti per negoziati.
4: Sono state strumentalizzate le parole del presidente Mattarella e del cardinale Zuppi. Il presidente ha parlato di integrazione e anche noi vogliamo l'integrazione dei ragazzi stranieri, lo ha detto il ministro dell'istruzione Valditara. Ieri sera era intervenuta anche la premier Meloni quando il presidente della Repubblica era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nelle stesse classi. È una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti. Lunedì scorso ad Amatrice il capo dello Stato aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Schlein commentando le parole della Presidente del Consiglio. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi di punto in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre del 2021. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie, lo ha detto il Papa stamane al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso Leone XIV, ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che va sempre tutelata e assistita. Europei maschili di pallavolo, attesa alle stelle per Italia-Finlandia di stasera a Torino, chi vince trova la Francia nella semifinale che è l'obiettivo minimo per gli azzurri. Gerardo De Vivo.
7: La prima prova della verità. Dopo 6 vittorie su 6 gare, l'Italia di Fefe De Giorgi è di fronte al match che può dare senso al suo europeo. Non solo per l'avversario, la Finlandia, di sicuro di livello più alto rispetto a quelli del girone e alla Danimarca travolta negli ottavi, quanto per la posta in palio. Per i campioni del mondo in carica e argento agli scorsi europei, il traguardo minimo è entrare tra le prime 4. Non riuscirci sarebbe un fallimento. Gli azzurri mettono da parte l'inevitabile pressione e restano concentrati sull'avversario di stasera, l'opposto, Yuri Romanò.
8: Sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso, stanno facendo un bel europeo, quindi dovremmo essere pronti anche dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene.
7: Al Palavela si inizia alle 21.05, chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata col 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16.
4: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.

Signore e signori, eccoli qua, tocca a noi anche oggi. Siamo arrivati a metà settimana, puntata del mercoledì. Ma chi lo direbbe, che siamo arrivati al 23 di settembre. Ufficialmente siamo anche entrati nell'autunno. E si parte anche oggi con...

ecco, è capitato di nuovo. Quando leggo queste notizie, cioè, a me fanno venire i brividi, perché se ti capita una cosa del genere, non lo so, so, anche se penso che da noi ci sono dei sistemi, insomma, molto efficaci in questo senso. E di cosa sto parlando? Di persone che si risvegliano già all'interno di una bara. Mannaggia, è capitato a questa donna di 65 anni in Cina, creduta morta e custodita in una bara refrigerata in attesa dei funerali. Adesso si è svegliata e, pensate, ha iniziato a canticchiare e a mormorare. Cioè, era lì distesa nella bara, sai, già tutto pronto, allestito, nella bara refrigerata oltretutto, ecco, in attesa dei funerali. C'erano dei parenti che stavano vegliando e si sono sentiti, cioè, io penso che sarei morto per lo spavento, io se fossi stato lì a vegliare qualcuno che credevo morto e si è messo a canticchiare. Pensa te. Moriremo.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: VRN Radio, più l'ascolto.

Capita spesso che in qualche sito web dobbiamo dimostrare che non siamo un algoritmo, un'intelligenza artificiale. Ecco, c'è questo codice di verifica anti-spam che poi c'ha sto nome particolare, il CAPTCHA, avete presente? Quello dove ti chiedono magari quante auto vedi in questa immagine oppure riscrivi questo testo. Beh, in India il sistema di prenotazione dei biglietti ferroviari ha generato praticamente il panico sui social, perché hanno implementato questo filtro anti-spam ed era diventato così complesso e pieno di formule, tanto che gli utenti hanno iniziato a ironizzare parlando di test di ammissione universitario obbligatorio solo per comprare il biglietto del treno. Evidentemente avevano un po' esagerato con questi filtri di sicurezza e adesso l'hanno semplificato, perché nessuno comprava più il biglietto.

Parlare di funerali, anzi parliamo di cimiteri, in questo caso un cimitero in Ungheria, in un paese che c'è un nome impronunciabile, ecco, dico solo che comincia per Nierge sul Falu, non so, sicuramente non ho pronunciato bene, perché vabbè, in sto paesino dell'Ungheria si è tenuto un campionato che dicono essere tradizionale da quelle parti, ed è un campionato che riguarda tutta l'Ungheria. Di, pensate un po', scavo di tombe, sì, cioè è una competizione che è nata un po' per esorcizzare i tabù legati alla morte, dove ci sono queste squadre di becchini che si sfidano a chi scava la fossa più perfetta nel minor tempo possibile.

0: time.
1: Your radio station.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Stop! C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più: il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.

Ma certo, bella è bella ed è anche brava. Complimenti, complimenti a Sara Rizzea, che è la nuova Miss Italia Ligure. No, ma è un peccato, perché, cioè, voglio dire, ma perché non la vediamo? Perché la Rai non trasmette più Miss Italia? Che insomma, vabbè, a me piaceva, insomma, come gara, come competizione, mi piace ancora. E poi è bello eleggere la reginetta d'Italia, la ragazza più bella in assoluto. Beh, pensate che la nuova Miss Italia è anche campionessa di nuoto artistico, e quindi complimenti, doppi complimenti.

0: Avevo già sentito parlare di un'iniziativa di questo tipo tempo fa, ma io la ripropongo, la notizia arriva da Isernia, dove questo bar, vediamo adesso se trovo il nome del bar, perché è giusto, cioè chi ha iniziative di questo tipo è bene che sia anche pubblicizzato. In questo bar, no, non mi riportano il nome, c'è un bar comunque ad Isernia dove se porti la tazzina, il caffè ti costa soltanto 50 centesimi. No, perché poi insomma, la tazzina lavata, l'acqua, il detergente, il detersivo della lavastoviglie e così via, insomma, comportano una spesa. E allora in questo bar hanno detto: ti porti tu la tazzina con 50 centesimi e ti diamo il caffè. Mi sembra una bella iniziativa contro il caro prezzi.
1: Allora, che compiti avevate per oggi?
2: 5 in condotta.
3: Su Web Radio Network c'è Telesuono. Tutte le hit del momento.

0: one time.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Un invito all'attenzione per chi è in transito su Via Laurentina a causa di un incidente. Ci sono code dal raccordo anulare fino a Castel di Leva in direzione Trigoria. Ci spostiamo proprio sul raccordo, dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Pontina fino alla Tuscolana, in interna tra Cassia Bis e Salaria. Verso lo stesso raccordo rallentamenti sul tratto urbano della A24 tra via Togliatti e Tor Cervara. Restiamo sulla A24 Roma-Teramo, dove per la presenza di lavori in corso si procede a rilento tra Vicovaro e Carsoli verso Teramo. E sempre con riferimento ai cantieri, sulla strada regionale di Morro in provincia di Rieti proseguono le operazioni di messa in sicurezza a seguito della caduta di un masso lo scorso 13 settembre. Al momento resta chiuso il tratto dal chilometro 8 e 900 al chilometro 13 e 200 tra i comuni di Rivoduteri e Leonessa. Attive deviazioni per il traffico veicolare. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
2: Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 16.
1: VRN Radio.

continuiamo a parlare di caffè, perché il caffè al bar è quasi un rito. Saluto gli amici baristi, tra l'altro, perché vai lì non solo per bere e basta un caffè, voglio dire, ma vai anche perché scambi quattro chiacchiere con il barista, oppure con gli altri avventori, con gli amici, ti trovi per bere un caffè, magari fai una pausa di lavoro e vai al bar, ti concedi un caffè che ti dà la carica. E quindi non togliamo assolutamente nulla ai caffè del bar, ma parliamo del caffè invece, quello a casa, e sembra stia scomparendo, o almeno si beve sempre meno il caffè dalla moca, che a me tra l'altro piace tantissimo perché c'ha un gusto particolare il caffè della moca. E poi la moca, il borbottio della moca del caffè e il profumo che ne esce, poi anche tra l'altro che invade tutta la casa e ti dà una grinta particolare, beh, sempre meno moche nella casa degli italiani e sempre più tecnologia con queste macchinette del caffè espresso, che sono sempre di più presenti nell'86% delle famiglie italiane. E addirittura adesso ci sono le macchinette del caffè, quelle che comandi con l'app dello smartphone. Sei ancora a letto, ti stai per alzare, fai partire la macchinetta e arrivi in cucina e c'è il caffè pronto. Insomma, anche questo è tecnologia.

0: Musica.
1: Abbiamo parlato prima di una gara particolare, quella dei becchini, no? Di chi scavava la fossa al cimitero più bella, più velocemente, più perfetta. Insomma, vabbè. Parliamo di un altro campionato, in questo caso un campionato mondiale davvero bizzarro, che si è disputato in Inghilterra, il World Gardening Championship, la competizione dove i partecipanti e cercano di realizzare la più assurda espressione facciale possibile, cioè praticamente il campionato mondiale delle facce più brutte. Ecco, il vincitore 2026 è stato un certo Ged Eccles, inglese, ha vinto lui in casa, ma questa gara, pensate, risale al XIX secolo, è insomma dal 1800 che fanno sto campionato, dove insomma chi fa la faccia più brutta vince.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more

pazienza, eccoli qua che sono arrivati i premi Ig Nobel 2026. Allora, di cosa si tratta? Questi premi che vengono assegnati alle ricerche scientifiche più inutili, quelle che proprio, ma come fai a pensare una roba del genere e a dedicarci del tempo? E allora, adesso io non vi do in ordine chi ha vinto, ma ad esempio c'è chi ha studiato la fisica degli orinatoi antischizzo, che non è male come cosa, cioè è risolvere un bel problema, trovare la fisica degli orinatoi antischizzo in modo che non che la pipì non schizzi in giro. C'è anche chi ha effettuato uno studio sotterrando 1000 paia di mutande in 25 paesi diversi per valutare la salute del suolo. Non chiedetemi come hanno fatto. E qualcuno ha anche effettuato uno studio per scoprire che i ricchi sono più propensi a rubare le caramelle ai bambini. Ecco, i ricchi rubano le caramelle ai bambini. Poi c'è anche, infine, con questo chiudiamo, chi ha condotto uno studio aerodinamico sulla tecnica migliore per soffiarsi il naso. Io

No, vabbè, dai, continuiamo, perché davvero questi premi Nobel sono qualcosa che merita un approfondimento, e mi sono letto tutta la notizia su quello che hanno fatto in questi giorni. Io la prossima volta ci voglio essere a queste manifestazioni, in particolare premi Nobel dove vengono premiate le ricerche scientifiche più assurde, più incredibili, più inutili. E beh, ha spiccato quest'anno il premio per la biomeccanica, dato ad un gruppo di ricercatori britannici e statunitensi, quindi dal Regno Unito e dagli Stati Uniti, si sono messi assieme per dare la definizione più precisa di bacio. Allora, ecco, questo è quello che ne hanno ricavato. Il bacio è un'interazione non agonistica che implica un contatto orale diretto rivolto verso l'altro individuo intraspecifico con un certo movimento delle labbra / apparati boccali e senza trasferimento.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.

E vabbè, dai, oggi andiamo avanti con le gare strane. Questo è davvero incredibile. Ma lo dovremmo fare dappertutto, eh? Secondo me in ogni città, anche in Italia, si è tenuto a New York questo concorso per sosia del sindaco. Ma pensa te che bello, cioè fare, io lo farei anche in ogni comune, in ogni paesello, ecco, cercare di trovare una persona che assomigli al sindaco. E in centinaia si sono presentati nel cuore della Grande Mela per partecipare a questo improbabile concorso per eleggere il sosia ufficiale del sindaco. Il sindaco di New York è Zoran Mamdani, ha scatenato gag, confusione tra i passanti. Gente che diceva: guarda lì c'è il sindaco, no, ma di là ce n'è un altro, e sempre lui si è sdoppiato e così via. Bellissima sta iniziativa, eh.

Io trovo ancora geniale, stavo ancora guardando le immagini che arrivano da New York con questo concorso per sosia del sindaco di New York. Fantastica, fantastica, lo voglio dappertutto questo concorso, alla prossima manifestazione lo dico a chi organizza magari sagre, eventi e così via, e organizzare il concorso per chi assomiglia di più al sindaco magari della nostra città. Va bene, dai, chiudiamo l'appuntamento di questo mercoledì. Grazie a tutti, ci risentiamo domani. Ciao da Ivano Visonato.

0: Sono le 16 e 57 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia del lavoro nella notte a Roma. In un cantiere presso il Colosseo muore un operaio di 22 anni, si indaga per omicidio colposo. Ieri i dati INAIL sulle morti sul lavoro, una piaga senza fine. Laura Supino.
3: L'ennesima morte sul lavoro getta una tragica ombra di lutto su uno dei siti archeologici più famosi al mondo, il Colosseo, e coinvolge un cantiere che eseguiva lavori di carattere pubblico. Aveva solo 22 anni Andrea Moretti, originario della provincia di Teramo, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota, morto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i tentativi di rianimarlo, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo, al momento contro ignoti. In segno di lutto, il Parco Archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma dopo le proteste della CGIL, il ministro della Cultura Giuli ha disposto la chiusura dell'intero monumento. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, le sue parole di cordoglio, profondo dolore è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più. Solo ieri la relazione annuale dell'INAIL sugli infortuni 2025, 1189 i morti sul posto di lavoro, in calo del 3%, ma pur sempre un livello inaccettabile, ben 3 decessi al giorno.
2: Dopo l'acceso intervento di Trump di ieri e oggi al Palazzo di Vetro dell'ONU, molto attesi gli interventi dei presidenti di Iran e di Ucraina. A margine dell'Assemblea Generale, ieri e oggi contatti diplomatici, ma pochi i progressi per una soluzione negoziale dei due conflitti, uno nel Medio Oriente, l'altro in Europa. Nicola De Muro.
4: Ieri al Palazzo di Vetro dell'ONU il funambolico intervento di Donald Trump, praticamente contro tutti, ha catturato le attenzioni globali. Oggi, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, protagonisti saranno i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui il leader argentino Milei e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Ieri Donald Trump non aveva escluso un faccia a faccia con Pezeshkian a margine dell'Assemblea per trovare una clamorosa intesa negoziale con l'Iran, ma al contempo aveva attaccato frontalmente la Repubblica Islamica. Devo decidere, aveva detto Trump, se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro, che sono disperati e vogliono l'accordo dopo le nostre elezioni midterm. Parole che avevano spinto la delegazione iraniana a uscire dalla sala dell'assemblea, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. Oggi nel pomeriggio italiano previsto l'intervento di Zelensky, che ieri ha avuto un faccia a faccia con lo stesso Trump, ma a gelare le speranze di una possibile soluzione diplomatica al conflitto in Ucraina arriva il commento del Cremlino: non ci sono i presupposti per negoziati.
2: Sono state strumentalizzate le parole del presidente Mattarella e del cardinale Zuppi. Il presidente ha parlato di integrazione e anche noi vogliamo l'integrazione dei ragazzi stranieri, lo ha detto il ministro dell'istruzione Valditara. Ieri sera era intervenuta anche la premier Meloni quando il presidente della Repubblica era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nelle stesse classi. È una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti. Lunedì scorso ad Amatrice il capo dello Stato aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Schlein commentando le parole della Presidente del Consiglio. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi di punto in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre del 2021. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie, lo ha detto il Papa stamane al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso Leone XIV, ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che va sempre tutelata e assistita. Europei maschili di pallavolo, attesa alle stelle per Italia-Finlandia di stasera a Torino. Chi vince trova la Francia nella semifinale, che è l'obiettivo minimo per gli azzurri. Gerardo De Vivo.
5: La prima prova della verità: dopo 6 vittorie su 6 gare, l'Italia di Fefe De Giorgi è di fronte al match che può dare senso al suo europeo, non solo per l'avversario, la Finlandia, di sicuro di livello più alto rispetto a quelli del girone e alla Danimarca travolta negli ottavi, quanto per la posta in palio. Per i campioni del mondo in carica e argento agli scorsi europei, il traguardo minimo è entrare tra le prime 4. Non riuscirci sarebbe un fallimento. Gli azzurri mettono da parte l'inevitabile pressione e restano concentrati sull'avversario di stasera, l'opposto, Yuri Romanò.
6: Sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso, stanno facendo un bel europeo, quindi dovremmo essere pronti anche dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene.
5: Al Palavela si inizia alle 21.05, chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata col 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16.
2: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi. All'interno dei nostri appuntamenti parliamo di tante notizie anche abbastanza strane, no? Che succedono nel mondo. La prima di oggi, che tratteremo tra poco, riguarda delle tartarughe che appena nate, invece di finire al mare, come giusto che sia, sono finite in gelateria, una cosa che è accaduta in Sardegna, che tra poco vediamo.

Come primo argomento di questo mercoledì parliamo di spiagge, ma soprattutto parliamo di delle tartarughine che invece di finire nel mare appena nate sono finite in gelateria. Ci troviamo sulla spiaggia di Museddu a Cardedu in Sardegna, una decina di piccoli di caretta appena usciti da un nido hanno preso la direzione sbagliata e quindi invece di andare verso il mare sono stati attirati dall'illuminazione artificiale e alcuni sono arrivati nei pressi di un chiosco gelateria. Una cittadina ovviamente li ha notati nelle prime ore di settembre, di un giorno di settembre, esattamente l'8 di settembre, ha chiamato il corpo forestale che è intervenuto per recuperarli. Le tartarughe appena nate normalmente cosa fanno? Utilizzano la luminosità dell'orizzonte sul mare come riferimento. Lampioni e altre luci artificiali possono disorientarle ed è incredibile, no, pensare che per noi un lampione sia semplicemente parte del paesaggio urbano, mentre per un animale appena nato, in questo caso le tartarughe, può cambiare completamente la direzione del viaggio e può compromettere anche la vita, no, di questi animali. Fortunatamente questa storia è finita con l'intervento degli operatori, quindi è tutto salvato. Una tartaruga che va in gelateria è una cosa abbastanza simpatica da dirla così, però se vediamo un attimo la storia per bene non è per niente simpatica. Adesso si sta lavorando anche ad abbassare l'illuminazione perché in caso dovessero nascere altre tartarughe la direzione giusta da prendere non è quella per andarsi a prendere un gelato giusto perché hanno la voglia appena nate, ma è verso il mare.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot.
2: Fora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più

Cari amici di The Mag, ogni giorno escono delle nuove applicazioni, alcune sono irrilevanti, altre invece possono essere molto molto utili. Infatti è stata inventata un'app tutta italiana nata per salvare le automobili dalla grandine. Tra poco ve ne parlo.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
4: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Che stai facendo?
13: Niente.
12: Come niente? Ti stai facendo una canna?
13: Beh?
12: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
13: Sì, e te che ne sai?
12: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
14: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa 1 su 10 è minorenne.
12: Butta via la droga, non la vita.
15: The Mag, il magazine senza tabù.

Voglio parlarvi, cari amici, di un'applicazione italiana che è nata per salvare le automobili dalla grandine. Si chiama Grandinometro ed è stata sviluppata da un 21enne padovano, si chiama Davide Agostini. Praticamente a settembre è arrivata fino al primo posto della categoria meteo dell'App Store italiano e il funzionamento è basato soprattutto sulla community. Quando qualcuno vede grandine, vento forte, allagamenti o altri fenomeni intensi, può inviare una segnalazione geolocalizzata. Chi si trova nelle vicinanze può ricevere una notifica e controllare anche il radar delle precipitazioni. Questa app permette di scegliere proprio un raggio, no, per gli avvisi e di salvare località importanti come casa, lavoro. Va precisato che è un progetto civico indipendente e non sostituisce ovviamente le allerte ufficiali della Protezione Civile, però mi piace soprattutto l'idea, no, alla base. Qualcuno guarda fuori dalla finestra, vede della grandine e con due tocchi avverte anche gli altri, quindi è veramente un lavoro di community. Una volta il vicino gridava dal balcone, invece adesso ci avviciniamo sempre di più alla tecnologia anche per queste cose, quindi bravo questo ragazzo che ha deciso di provvedere con questa applicazione.

0: Your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: 5-6 anni fa ho perso casa. Ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
4: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Una ora.
5: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
6: Your radio station.

C'è una ricerca molto, molto interessante, cari amici, che ho trovato in questi giorni, che ha seguito un po' di lavoratori misurandone il benessere prima, durante e dopo le ferie. E le rilevazioni sono state effettuate in 5 momenti diversi, comprese ovviamente quelle a 3 giorni e 3 settimane dal ritorno. Il risultato più interessante che ho trovato all'interno di questo sondaggio, no, di questo studio, è che già 3 giorni dopo il rientro dalle vacanze, alcuni indicatori di stress e di burnout erano tornati verso i livelli precedenti alla vacanza. Tra i fenomeni osservati c'è anche la work related, cioè la continuare a pensare ai problemi lavorativi anche quando tecnicamente abbiamo smesso di lavorare, controllare l'email, continuare a parlare di lavoro anche quando abbiamo staccato la spina. Ed è forse questo, no, il dettaglio più riconoscibile, perché siamo sul divano alle 10 di sera, nessuno ci sta pagando e mentalmente stiamo comunque partecipando alla riunione del giorno dopo. O stiamo pensando ai problemi che dobbiamo risolvere il giorno dopo. Il lavoro per molte persone non se ne va, finite quelle ore lavorative, ma continua anche dopo. Quindi 2 settimane di vacanza possono fare assolutamente molto molto bene su ognuno di noi. Il problema è che basta aprire la casella delle mail e il nostro cervello sembra dire: bellissimo il mare, bellissima la spiaggia, bellissimo il cocktail. Comunque, dove eravamo rimasti? Cosa mi tocca fare adesso? Cosa dobbiamo fare? Secondo gli studi, non pensarci. Sembra semplice, ma in realtà è molto difficile. Però se ci riusciamo, le vacanze le viviamo a pieno e quando torniamo non riprendiamo tutto lo stress accumulato antecedentemente alle vacanze, e poi con il nostro ritorno, ecco, diventa questo cumulo, no, di cose negative che non dobbiamo assolutamente avere.

0: The Mag, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
2: Su Web Radio Network c'è Telesuono. Tutte le hit del momento.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Iniziamo dal raccordo anulare, dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana, in interna code tra Cassia Bis e Salaria e più avanti tra Nomentana e La Rustica. Verso lo stesso raccordo rallentamenti sul tratto urbano della A24 a partire da via Fiorentini e sulla Flaminia qui da Corso Francia. Sempre in uscita dalla città, traffico intenso sulla Colombo, con code tra via di Mezzocammino fino a via di Acilia verso Ostia. In chiusura i cantieri attivi sulla A12 Roma-Tarquinia dalle 22 di stasera e fino alle 6 di domani 24 settembre. Sarà chiuso per lavori il tratto compreso tra Civitavecchia Sud e Santa Severa in direzione Roma. Attenzione alle deviazioni sul posto. Sempre per lavori, nella stessa fascia oraria, chiusa anche la A1 Firenze-Roma tra Fabbro e Chiusi in direzione Firenze. Anche in questo caso attenzione alla segnaletica sul posto. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18 e un minuto.

0: notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Carissimi, ben ritrovati anche oggi sulle onde della musica. Iniziamo quest'altra settimana, oggi è lunedì, e quindi completamente sempre in diretta, una diretta che trova spazio il lunedì, martedì e mercoledì, quindi giovedì e venerdì sono, troverete delle repliche, ascolterete le repliche delle settimane precedenti. Infatti questa settimana ascolterete giovedì e venerdì delle repliche di gennaio di quest'anno. Ebbene, allora un saluto a Fabio Meri e la sua Superiz. Iniziamo continuiamo con la musica. In apertura abbiamo ascoltato Yuna con

0: your radio station.
1: LSD Magazine, il tassello che completa la tua informazione. Su attualità, politica, scienza, tecnologia e cronaca. Immergiti nel mondo dell'arte, del turismo e del lifestyle. Segui le ultime tendenze su ambiente e innovazione, senza dimenticare il mondo bimbo, con uno stile moderno e coinvolgente. LSD Magazine ti offre notizie, curiosità e analisi per essere sempre aggiornato. Il tuo punto di riferimento per un'informazione completa, dinamica e stimolante. LSD Magazine, il vostro pezzo mancante. LSDmagazine.com.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Una puntata bella, morbida, confortevole. Prima abbiamo ascoltato Mark Anthony con la bellissima Test Drive dall'album omonimo del 2024 sulle onde della musica. Continuiamo ancora così.

Running From Myself, Maisa Leak, l'album Music for Your Soul 2023.

0: tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima dello spot, la bellissima Glamour Profession. Chiaramente gli Steely Dan, grandissimi come sempre, un album famosissimo, bellissimo, del 1980, che risponde al nome Gaucho, come questa trasmissione sulle onde della musica.

una puntata morbidosa, bella, calma, tranquilla, come questo brano, i prossimi fino alla fine, con in questo caso Mir Deodato con la bellissima I Want You More, un featuring di tutto rispetto, i 900 e Al Jarreau, l'album The Crossing era il

Bellissima questa Bird Island, faceva parte dell'album, il suo secondo album Hard Castle 2, era il 1999, sulle onde della musica.

Abbiamo fatto un salto nel 1979, gli Chic, A Warm Summer Night, l'album Risqué, in sottofondo Steve Lurie dall'album Keeping the Faith, There's a Way, il brano del 1993. Noi come sempre ci sentiamo domani, perché Sulle Onde della Musica termina qui, sempre alle 18, sempre su VRN Radio. Ciao!

0: 18 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati da Gerardo De Vivo. La curiosità di vedere all'opera la nuova Italia di Roberto Mancini venerdì a Roma la gara col Belgio si mescola all'attesa per l'Italvolley maschile impegnata nell'Europeo casalingo. Partiamo proprio da qui con gli azzurri che stasera tornano in campo a Torino per la sfida dei quarti contro la Finlandia. Torneo finora praticamente perfetto per la squadra di De Giorgi che da campione mondiale in carica e argento agli scorsi europei punta almeno alle Final Four. Prima c'è appunto la Finlandia e tiene alta la guardia il centrale Gianluca Galassi.
3: Mi aspetta una partita tosta, difficile. Ne abbiamo viste l'anno scorso quello che hanno fatto durante il mondiale e sappiamo di cosa sono capaci, conosciamo alcuni giocatori per questa stata iniziale e è un quarto di finale, quindi dobbiamo viverla come fosse un quarto di finale in conto delle concentrazioni che possono esserci con tutto. Trovo che c'è di difficile, di bello, di emozionante di giocarlo in casa.
2: Un successo proietterebbe gli azzurri alla sfida di venerdì con i campioni olimpici della Francia che a Parigi 2024 ci batterono in semifinale. Nell'altra semifinale la Polonia attende la vincente di Belgio-Slovenia. Accennavamo alla nazionale di Mancini che a Coverciano prepara il Tour de Force di Nations League. Dopo il Belgio le trasferte con Turchia il 28 settembre, Francia il 2 ottobre, ancora una sfida con la Turchia il 5 ottobre a Bologna. Nel gruppo azzurro con 9 esordienti, uno dei veterani è Davide Frattesi che dopo 3 stagioni all'Inter è passato in estate alla Lazio dove ha subito lasciato il segno, 3 gol nelle prime 3 partite.
4: Questi 3 anni all'Inter ci sono stati dei momenti che penso che non siano replicabili a livello di emozioni, parecchi alti e bassi, bassi molto bassi e alti altissimi. Dico sempre che in un posto stai benissimo solamente se poi alla fine giochi, quindi è questa la verità. E adesso sono felicissimo perché mi sono tornato a divertire, no? Che è una cosa che mi è un po' mancata l'ultimo anno, l'anno scorso. Si va a periodi e sono contento che adesso insomma sia tornato il divertimento che c'era da bambino e che c'è stato anche a Sassuolo e in maniera diversa e con alti e bassi anche all'Inter.
2: Formula 1, la conferenza piloti è aperta oggi a Baku, il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, col programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. L'oro della staffetta mista a cronometro e gli argenti di Filippo Ganna nella Crono Elite e Nicolas Milesi in quella Under 23 sono finora il bottino azzurro ai mondiali di ciclismo a Montreal. Oggi giornata di riposo, il programma riparte domani con le prove su strada Under 23 femminile e juniores maschile. Tennis si ferma a un passo dal tabellone principale Federico Cina al torneo cinese di Chengdu. Il 18enne siciliano è stato battuto nell'ultimo turno delle qualificazioni dal georgiano Basilashvili. Domani nel primo turno sarà impegnato Lorenzo Sonego. Primo turno anche per Mattia Bellucci ad Hangzhou. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: VRN Radio. Solo grandi successi.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.

0: festa.
1: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
0: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
8: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
7: Ogni possibilità inizia con un passo.
8: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.
3: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: Sono le 19 e 57 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Non siamo noi terroristi, ma le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab bombardata, attaccando gli Stati Uniti. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'aula. Diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, in serata quello del presidente ucraino Zelensky. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo l'operaio di appena 22 anni, morto nella notte all'anfiteatro Flavio dopo una caduta da circa 10 metri di altezza. Inutili i soccorsi del 118, la magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Dalle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL. L'estranea di Paolo Strippoli è il film scelto per rappresentare l'Italia nella corsa agli Oscar 2027. Concorrerà per la short list che include i 15 migliori film internazionali selezionati dalla Academy. L'annuncio delle nomination, la cinquina dei film in corsa per il premio, il prossimo 21 gennaio. Invece la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo del prossimo anno.
3: L'economia.
2: Accelera l'economia italiana, lo certifica l'OCSE nelle prospettive economiche intermedie diffuse oggi. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha rivisto al rialzo le stime sul PIL per il 2026, portandole ad un tasso di crescita dello 0,9%, 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno. L'OCSE inoltre stima un'inflazione al 3% per l'anno in corso, per poi rallentare al 2,6% l'anno successivo. Lo studio evidenzia che i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto ai livelli registrati nel primo trimestre del 2021. Dati positivi dunque oggi dall'OCSE, mentre solo ieri il governo aveva accolto con rammarico le stime Istat sul rapporto deficit-PIL. Per un decimale l'Italia rimane in procedura di infrazione per deficit eccessivo, una situazione che peserà sulla prossima legge di bilancio. Marco Mancini.
4: L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. La conferma è arrivata ieri dall'Istat, che ha certificato per il 2025 il rapporto deficit-PIL al 3,1%, un decimale sopra il consentito da Bruxelles. Prendiamo atto, non senza rammarico, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, alle prese con la stesura della prossima finanziaria, che dovrà per forza fare i conti con i vincoli imposti dall'Europa. Basta vincoli, serve subito uno scostamento di bilancio, tuona il vice premier Salvini.
5: A me dello 0, in più o in meno interessa zero. I francesi sono oltre il 5, quindi di cosa stiamo parlando? È evidente che serve uno scostamento di bilancio da miliardi.
4: Sui conti pubblici serve rigore, frena invece Forza Italia. L'attacco alle opposizioni, bocciatura senza appello per il governo, l'affondo dell'ex premier 5 Stelle Conte.
6: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio. Prendiamo e recuperiamo risorse dal riarmo. Quelle sono spese folli. Avremo un budget importantissimo per far ripartire l'Italia, per restituire potere d'acquisto ai cittadini.
2: Il prossimo 30 settembre scade la seconda rata della rottamazione quinquies. Il termine di pagamento riguarda i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di bilancio del 2026. Se entro il 30 settembre risultassero omessi o insufficienti i pagamenti relativi alle prime due rate, verrebbero meno i benefici della definizione agevolata. Infine le borse, chiusura in calo per i mercati europei influenzati ancora dalle tensioni internazionali. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,2%, fanno peggio Parigi e Francoforte, sulla parità a Londra. In rosso anche Wall Street, rialza la testa anche il prezzo del petrolio con il Brent che torna sopra i 100 dollari al barile. Lo spread sale a 94 punti. Ed è tutto, a più tardi.
1: VRN Viabilità.
7: Astral Infomobilità.
3: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astralinfo Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico intenso sulla rete viaria, vediamo la situazione partendo dal raccordo anulare, dove abbiamo code in carreggiata interna tra Cassia Bis e Salaria e più avanti tra Nomentana e La Rustica e tra Tuscolana e Appia. In carreggiata opposta code a tratti dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana, su questo tratto segnalato anche un incidente. Sulla stessa Roma Fiumicino, incolonnamenti tra Parco dei Medici e Viale Isacco Newton nelle due direzioni, mentre verso lo stesso raccordo ci sono rallentamenti sul tratto urbano della A24 a partire da Via Togliatti e sulle consolari Flaminia e Salaria, rispettivamente da Corso Francia e da Via Prati Fiscali. Sempre in uscita dalla città, traffico intenso sulla Colombo, con code da Via di Mezzocammino fino a Via di Acilia verso Ostia. In direzione opposta verso il raccordo, incolonnamenti sulla Pontina a partire da Spinaceto. Da Gian Guido Lombardi e Astralinfo Mobilità è tutto, a più tardi.
0: Un servizio della Regione Lazio.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: RN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Nel cuore di una Genova oscura e misteriosa, l'equilibrio tra paradiso e inferno sta per spezzarsi. Gli ignavi Haf ed Ema sono stati esiliati sulla Terra per non essersi schierati durante la ribellione celeste. Ma ora hanno un piano, un rituale proibito, un varco verso il perdono, o forse verso la dannazione eterna. Scoprite Exilium, la saga urban fantasy di Andrea Piera Laguzzi e Ilari Sechi, NPS Edizioni.
2: Da leggere.
5: Nelle vostre relazioni si ripetono ogni volta gli stessi schemi che portano solo all'infelicità? Incontrate sempre i soliti tipi di persone che vi fanno soffrire? Il vuoto e la solitudine vi terrorizzano e vi fanno rimanere in un rapporto di coppia insopportabile? C'è un manuale scritto da una psicologa che vi aiuta a superare per gradi questo problema che si chiama dipendenza affettiva. Un libro da studiare e da mettere subito in pratica. Genevieve Krebs, La dipendenza affettiva, Edizioni Mediterranee.
6: Da leggere.
7: Ogni volta è così, il passato che riemerge a sprazzi, orme lasciate sulla battigia un istante prima che vengano cancellate dal mare. Nel romanzo Anima Nera di Maria Rosaria D'Andrea per Bertoni Editore, la protagonista è combattuta tra la necessità di dimenticare e l'esigenza di arrivare finalmente alla verità.
2: Da leggere.
8: Riscoprite l'umorismo surreale di Eronda con Vroom Vroom Pot Pot, pubblicato da Grafe.it. Le strisce di Mario De Donà raccontano con ironia tagliente le nevrosi dell'automobilista italiano. Onomatopee che prendono vita, metafore motorizzate e una critica sociale che fa sorridere amaramente. Un artista unico al crocevia tra futurismo e neo-avanguardie, che trasforma i suoni in personaggi e le parole in immagini. Brum brum, pot pot. Quando l'arte incontra l'automobile, nasce il metafumetto.
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
9: Sono le 21 e 3 minuti.
10: URN Radio.
11: WRN. Your radio station.

0: Sono le 21 e 58 minuti.
1: WRN Radio. WRN Radio. The more you hear it, the more.

0: E ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Cinema. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com, powered by Tecnotel.
12: Sono le 23.
0: VRN Radio.
13: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
14: VRN Radio. Va ora in onda New Generation.
15: Va in onda New Generation.
16: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
14: La tua musica emergente. New Generation.

Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot!
3: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco.

quei fiori che non ho avuto il tempo di comprare. Mi scuso dei silenzi quando sarebbe bastato parlare. E con chi ascolterò Battisti adesso? Con chi guarderò i

Mi manca sentirti dire, guarda i miei occhi verdi, sotto la luce del sole al tramonto, e agi alterni. Dai ti prego non fare così, stavo scherzando, non ti ho mai detto.

0: niente, niente.
1: New Generation torna la prossima settimana.
2: WRN, your radio station.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
4: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario.
8: È mezzanotte e un minuto.
0: URL Radio. URL Previsioni Meteo.
9: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. The more you hear it, the more you feel it. Web Radio Network Night, la notte.

0: transita su una sola corsia.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot.
5: Ma che sei, scemo?
6: Io?
5: Tu? Ascolta.
7: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
5: Pure tu sei scemo.
8: Ma io non fumo.
5: T'ho visto guidare senza casco.
9: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
5: Mi sono spiegato?
8: Ai!
5: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
10: Web Radio Network Night, la notte.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot. Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
2: Web Radio Network Night. La notte.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot! Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: È l'una.
3: URN Radio. WRN Radio. In the music.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
3: Sono le due.
4: VRN Radio.
5: VRN Radio. La tua radio.